0: Ahmed, a te da da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
2: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: Eurofonica, in diretta dal Parlamento Europeo, il primo programma europeo che coinvolge più di 90 radio tra Portogallo, Spagna, Francia, Germania e ovviamente noi italiani. Se siete in Italia ci potete ascoltare in diretta su eurofonica.eu e tutte le radio del circuito Raduni. Siamo anche su Facebook, Twitter e Instagram con un nome molto originale, Eurofonica. E potete anche seguirci da lì perché è appena partito dall'account Raduni il nostro live tweeting. Con me ci sono Antonio Megalizzi da Trento, Sara Penge da Roma, io sono Andrea Fioravanti. E questa è Eurofonica.
4: Eurofonica.
3: Più di un mese fa vi abbiamo fatto una promessa: parlare di Unione Europea in modo chiaro e semplice. E dopo 6 puntate, più di 50 contenuti tra interviste e servizi, in cui abbiamo parlato di decine di temi, da quello dei rifugiati fino a cosa fa in concreto l'Unione Europea per i giovani. Abbiamo parlato anche di cambiamento climatico. Insomma, stiamo mantenendo la parola data. Il tema di oggi è l'euro. Il 35% degli elettori italiani vota forze politiche che chiedono il ritorno alla lira. Noi abbiamo voluto scavare a fondo, spiegandovi in modo chiaro cosa manca all'Unione Europea per avere una vera unione economica e quali sono le ragioni dei pro e contro l'euro. Non mancheranno poi le nostre UPIL, dove vi faremo capire in meno di 2 minuti che cos'è la Banca Centrale Europea e come è nato l'euro. Ma non solo questo,

0: Europhonica.
1: Europhonica.
2: Europhonica.
3: Europhonica.
4: Europhonica.
5: Europhonica.
6: Europhonica.
7: Europhonica.
8: Allora, non ha bisogno di presentazioni l'ex ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato, grazie per essere qui con noi.
9: Grazie a voi.
8: Allora, ieri il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha detto che l'Unione europea concederà finalmente un po' di flessibilità dei bilanci a tutti quegli stati membri che hanno bisogno di più fondi per risolvere il problema della crisi dei rifugiati. Quindi per l'Italia sono 3 miliardi di euro, 0,2% del PIL. Secondo lei questi soldi servono veramente? Per cosa fare in concreto?
9: Allora, mettiamoci d'accordo su una cosa. La flessibilità non sono finanziamenti, è la possibilità di spendere facendo debito. Siccome viviamo tutti all'interno di un unico sistema monetario, che è l'euro, e visto che un paese che si indebita produce inflazione, e la produce, visto che la moneta è unica, su tutta l'area dell'euro, c'è un accordo tra i diversi paesi per non superare un certo livello di rapporto tra il deficit e il PIL. Questo rapporto è il 3%. Ogni paese inevitabilmente, vorrei dire, tende a spendere un po' di più di quanto dispone e questo produce un deficit, ma questo deficit non deve superare una certa soglia per rispettare questa esigenza di tenere bassa l'inflazione e per non farsi pagare con l'inflazione in altri paesi le proprie spese.
8: Ma lei è d'accordo?
9: È allora, no, questo è un elemento che rende reso necessario dal fatto che viviamo insieme all'interno della stessa moneta. Come se in una famiglia si vivesse insieme con diversi stipendi, ognuno porta il proprio stipendio all'interno del bilancio familiare e poi ognuno è tenuto a spendere una certa quantità, perché se uno spende più di quanto ha, sta spendendo i soldi di un altro soggetto della famiglia. Questo, il meccanismo tende a rendere equo questo rapporto. L'elasticità è una cosa molto importante. Si è visto che la politica di rigore tende a deprimere gli investimenti, deprimere lo sviluppo, chiudere prospettive, soprattutto sotto il profilo occupazionale. E quindi è molto importante avere una certa elasticità. Ora, un paese che ha la propria moneta, questo problema praticamente non ce l'ha, perché prende e stampa moneta per finanziare una serie di investimenti, producendo in questo modo un po' di inflazione. Cosa vuol dire un po' di inflazione? Vorrà dire che tutte le persone che hanno un po' di soldi in tasca si troveranno i soldi lievemente svalutati, perché lo Stato stampa moneta. Questo non si può fare se la moneta è di un sistema di paesi. Noi non possiamo stampare gli euro. Dobbiamo necessariamente trovare un accordo con tutti gli altri paesi. Ed è stato concesso un'ulteriore elasticità che ci consentirà di fare investimenti. È una cosa positiva.
10: Lei ha proposto un meccanismo permanente di ridistribuzione di rifugiati che permetterà all'Europa di non ritrovarsi nella vergognosa situazione degli ultimi 6 mesi. Non crede che questo possa favorire quelli che migrano solamente per trovare lavoro?
9: Allora, la soluzione al problema di questa colossale, biblica migrazione non sta nel ospitare rifugiati. Questa è una politica di, come dire, che nell'immediato è necessaria. Ma la prospettiva deve essere quella di pacificare alcune aree del mondo, creare le condizioni di sviluppo in alcune parti del mondo e fare in modo che la migrazione non sia dovuta a situazioni drammatiche di fame, guerra, malattie, disagi perché manca la democrazia e ci sono dittature. Questa è una situazione patologica. In questa situazione patologica fuggono da alcuni paesi centinaia di migliaia di persone, adesso soprattutto dalla Siria e dall'Afghanistan. E queste persone che fuggono devono essere ospitate. Non è la soluzione del problema, è un tamponamento. Intanto da qualche parte bisogna metterle. Ed è giusto che l'Europa si faccia carico in modo equilibrato di questo problema. Cioè ogni paese, in base alle proprie risorse, alla propria popolazione, deve ospitare una parte di questi che fuggono, quindi sono profughi, chiedono asilo e quando lo

0: ottengono sono dei rifugiati. Dentro c'è un po' di tutto, c'è chi fugge perché non c'è la democrazia, perché vive in una situazione di grande disagio economico, perché soffre di situazioni particolarmente difficili, c'è anche chi cerca un futuro, una prospettiva, c'è un po' di tutto. L'importante è che non sia una cosa affrontata solo dagli stati che sono al confine, perché altrimenti non c'è la solidarietà tra un sistema di paesi ed è giusto che ci sia. Quindi se io confino l'Italia in particolare con i paesi del Nord Africa, perché il mare, c'è un piccolo tratto di mare da percorrere e poi si arriva a Lampedusa e poi da Lampedusa in Sicilia eccetera, non devo avere tutti i profughi, si devono ridistribuire. Da questo punto di vista si sono fatti parecchi passi in avanti.
1: Invece non si sono fatti passi in avanti oggi, quando è stata bocciata la proposta dell'onorevole Giovanni La Via di permettere ai singoli stati membri di limitare o vietare la vendita e l'utilizzo dei mangimi OGM. Sappiamo che anche lei ha una posizione particolare a riguardo. La domanda che le vorrei fare è questo: secondo lei è giusto sacrificare la corretta alimentazione, quindi no OGM, in nome del libero commercio? Perché la manovra è stata bocciata perché si pensa che potrebbe limitare il concetto di libere frontiere.
0: È una materia estremamente complessa e per certi versi estremamente delicata. Abbiamo poco tempo, estremamente delicata, perché la parola OGM è diventata quasi una parolaccia. Pare di parlare di qualcosa del diavolo, di Satana. Allora, negli Stati Uniti d'America si mangiano cibi OGM. In Europa, gli umani, noi, non mangiamo cibi OGM. Ma usiamo invece per l'alimentazione animale dei prodotti invece che hanno avuto una trasformazione cosiddetta OGM, insomma, in pratica c'è stata una trasformazione genetica per renderli resistenti a determinati agenti che li colpiscono, possono essere dei parassiti, o per rendere estremamente più produttivo il terreno. Parliamo di due prodotti, il mais e la soia. Non è che parliamo di tutto ciò che mangiamo, il mais e la soia. Il mais e la soia che arrivano in Europa e che sono mangiati dai nostri animali, che poi servono per la carne, possono essere OGM. La questione è complicata, e spiego perché. Perché se noi decidiamo di rinunciare a usare i mangimi, gli alimenti animali OGM, usciamo nella produzione di determinati beni, carne e prodotti derivati, dal mercato. Avremo un prodotto che costa particolarmente di più. Comunque è successo, è stato votato in questo modo.
1: Lei è favorevole o contrario?
0: Io sono per trovare soluzioni il più possibile unitarie a vantaggio dell'Europa e quindi per lavorare su obiettivi comuni. Non mi fisso mai su questioni ideologiche.
1: Torniamo subito con l'onorevole Zanonato dopo questa canzone. Loro sono i Zen Circus. E questi erano gli Zen Circus con Viva. Ancora ci tiene compagnia l'onorevole Zanonato. Abbiamo tante domande per lei, ma poco tempo. Cercheremo di essere brevi. Ieri proprio la plenaria del Parlamento Europeo ha bocciato un emendamento del gruppo dei Verdi che chiedeva di istituire una commissione d'inchiesta dell'Assemblea del Parlamento sullo scandalo Volkswagen. Prima di tutto una domanda rapida. Lei ha votato a favore o contro?
0: Ho votato come mi ha indicato il mio gruppo. Devo dire la verità. Normalmente voto come dice il gruppo S&D, anche se mi sono occupato della questione Volkswagen, e spiego un attimo qual è la questione Volkswagen.
1: Certo.
0: La Volkswagen su vetture diesel, vetture che hanno una centralina elettronica in grado di regolare sia gli anticipi quando entra il combustibile nella camera di scoppio, sia la quantità di combustibile, ha inventato un dispositivo elettronico per cui quando è sottoposta alle prove emette poco e contemporaneamente ha una potenza scarsa, ma per le prove non serve una grande potenza. Quando invece la Volkswagen è su strada, quel modello, quel motore di Volkswagen emette di più, ma l'automobilista non se ne accorge e la macchina ha prestazioni più brillanti. Con questo trucco la Volkswagen è riuscita da una parte a rispettare le normative americane sulle emissioni e dall'altra a dare una vettura brillante pur se dotata di un motore diesel. Questa cosa, come sapete, è stata scoperta, Questo ci dice una cosa interessante: non è vero che noi europei abbiamo sempre comunque le carte in regola quando parliamo di ambiente, anche noi abbiamo i nostri difetti e le nostre pecche, in questo caso una pecca molto grossa, perché il danno è colossale, e questa cosa ci dice anche che dobbiamo trovare una soluzione. A mio modo di vedere, la soluzione non può essere quella di distruggere la più grande azienda europea nel campo della meccanica, delle automobili.
1: E qual è?
0: La Volkswagen. Dobbiamo trovare una soluzione che punisca, perché altrimenti decidiamo di comprare le auto giapponesi, le auto americane. La soluzione alla fine diventa che compreremo auto da altri paesi o che chiudiamo il filone delle auto diesel. Anche qua sarebbe interessante, adesso non c'è tempo, spiegare bene perché da noi il motore diesel è più efficiente che negli Stati Uniti d'America. Deriva dal fatto che ci siamo specializzati su un motore che utilizza un combustibile meno costoso e quindi siamo riusciti a fare dei modelli di vetture diesel molto più efficienti di quelle che sono in grado di fare gli americani. Ma chiudiamo. Allora, la soluzione che va trovata è una soluzione che tutela i clienti, quelli che hanno acquisito le automobili, che tutela l'ambiente. Le auto che produce la Volkswagen devono rispettare l'ambiente, ma che non fa chiudere un'azienda con 500.000 di dipendenti in Germania, con un indotto colossale anche in Italia, perché in questo secondo caso, in questa situazione, faremo un danno colossale, e dobbiamo trovare il modo di risolvere, una strada molto complicata, questa situazione senza uccidere una grande azienda.
2: E poi ci spostiamo, insomma, la Corte Suprema indiana ha sospeso i procedimenti giudiziari sui Marò e rinviato al 13 gennaio una nuova udienza. Dalle mappe risulta che gli indiani abbiano corretto le posizioni delle navi in modo tale da rendere credibili le traiettorie dei proiettili, secondo Il Giorno. E un'analisi tedesca rivela altresì che, insomma, l'India avrebbe anche falsificato dei documenti, dichiarando che le barche erano a 50 metri e non a un chilometro, come effettivamente la ricerca dimostra. Lei è membro per la delegazione per le relazioni con l'India. Come crede si possa risolvere la questione?
0: Allora, anche questa è una situazione che richiede un atteggiamento non ideologico, non nazionalista, ma con un respiro ampio per poter essere discussa e risolta. Alla fine la soluzione che credo sia giusta è quella di trovare dei giudici che non sono né italiani né indiani e che osservino quello che è accaduto con obiettività, senza essere in qualche modo condizionati dalle opinioni pubbliche dei rispettivi paesi, e alla fine prendano delle decisioni. La questione è resa complicata da cosa? In India, con 1.200.000.000 di persone, c'è un'opinione pubblica non banale, e che ovviamente quando vengono ammazzati, e poi bisogna vedere qual è stata la dinamica, i propri pescatori, pretende giustizia, e non gli si può dare torto, no? Immaginiamo le cose rovesciate, sono i Marò sono indiani, i pescatori sono italiani, e questo è successo in prossimità delle nostre coste. Non saremmo contenti, no, di una cosa del genere.
1: Però questo dovrà deciderlo la Corte.
0: Ma la cosa che noi dobbiamo chiedere non è stabilire a prescindere che i nostri sono assolutamente innocenti, perché in questo modo non convinciamo nessuno, è quello di chiedere che il giudizio sia veramente autonomo, cioè che chi prima ricostruisce i fatti e quindi va a verificare queste cose sono state modificate e poi dà il giudizio sul comportamento, non sia condizionato dall'opinione pubblica di un paese o di un altro.
1: Purtroppo noi non abbiamo tempo, come a differenza purtroppo hanno i Marò. Ringraziamo l'onorevole Flavio Zanonato, e ora ci sentiamo il focus di Antonio Megalizzi, che è andato ad indagare su cosa, quali sono gli ostacoli che impediscono l'Unione Economica Monetaria Europea nel vero senso della parola.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
3: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
3: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
9: L'Unione Europea sembra avere solo le sembianze di una vera e propria unione economica e monetaria. Non basta infatti l'adozione dell'euro, considerato dal Trattato di Maastricht del 1992 come terza e ultima fase di questo processo, né una banca centrale europea che non può stampare moneta. A svelarci che il re è nudo ci pensa un articolo datato 1961 dove Robert Mundell, premio Nobel per l'economia del 1999, pubblicò la sua teoria dell'area valutaria ottimale, o OCA, prendendo in considerazione gli Stati Uniti d'America. Il fulcro di questa teoria si basa sulla convenienza per paesi strettamente legati da posizione geografica o rapporti commerciali, come per esempio l'allora Comunità Economica Europea, di poter rendere più semplice il movimento di fattori produttivi, come potevano essere il capitale o il lavoro, creando così un'area di cambi fissi dove il valore della valuta non cambia di continuo o addirittura di un'unione monetaria. Ovviamente quest'area di valuta ottima ha bisogno di tre condizioni favorevoli. La prima è la flessibilità salariale, cioè più potenziali candidati ad un determinato lavoro esistono, più ne calerà il compenso e quindi l'esatto opposto. La seconda è la flessibilità dei prezzi, i prezzi che aumentano in relazione alla domanda di un prodotto e relativo contrario. La terza è la mobilità del lavoro, la facilità, ovvero di poter vivere e lavorare al di fuori dei propri confini nazionali. Ma quali dei tre fattori indicati da Mundell vengono effettivamente rispettati in quella che molti definiscono Unione Economica e Monetaria Europea? La flessibilità di prezzi e salari più che un requisito è diventata una conseguenza. Senza una tale facilità di aggiornamento, infatti, la crisi sarebbe potuta essere peggiore, anche se non sono mancate le critiche alla Germania, colpevole, secondo i suoi detrattori, di costringere i produttori degli altri 27 stati a tenere bassi i prezzi. Il tutto, ovviamente, è andato a toccare i salari. Questi ultimi poi, strettamente connessi al mercato del lavoro, cioè il terzo punto, quello relativo alla mobilità lavorativa, chiudono il cerchio sulla questione. Perché seppur avvantaggiati dalla liberalizzazione di persone e capitali, i lavoratori europei ancora faticano a trovare il modo di poter lavorare in un altro stato dell'Unione. Per capire la situazione basta leggere un articolo dell'inchiesta del maggio 2014 firmato da Lidia Baratta e Tommaso Canetta, che evidenzia come solo lo 0,2% degli europei lavori stabilmente in un altro paese, a differenza del 2,7% degli statunitensi. Il 15% dei nostri concittadini europei e italiani neanche prende in considerazione l'idea di potersi trasferire a causa dei troppi ostacoli, che sarebbero i requisiti di nazionalità e cittadinanza, ad esempio, che serve ad accedere a tutti i posti della pubblica amministrazione, o il welfare, le diverse politiche fiscali, ma contano anche la lingua, la cultura, il clima. Per fare un esempio ancora più pratico, in una vera unione economica e monetaria, 1 milione di greci in difficoltà avrebbero dovuto trasferirsi facilmente in Svezia per trovare lavoro e stabilirsi per poi scappare dalla crisi, come per esempio accade negli Stati Uniti, dove dal Midwest molti statunitensi emigrano per trovare lavoro ad ovest, in California, o a est, nello stato di New York. Ma perché allora tutto questo, ancora oggi, non è successo? Eravamo quindi davvero pronte ad un'unione monetaria nel 2002, se ancora oggi fatichiamo a trovarne una culturale? Tutto ciò ce lo dirà soltanto il tempo e la storia del nostro continente, sperando un giorno di concordare, almeno su questo. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
5: Eurofonica.
3: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
8: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
7: Di certo l'avrete sentita nominare fino allo sfinimento, specialmente negli ultimi tempi, in relazione alla delicata questione greca. A cosa mi riferisco? Alla BCE, la Banca Centrale Europea, una delle 7 principali istituzioni dell'Unione Europea. Nonostante l'infinità di sigle, percentuali, tassi, spread e titoli che immancabilmente accompagnano la sua azione, la BCE in realtà punta a raggiungere degli obiettivi concettualmente abbastanza semplici. Istituita nel 1998, durante il processo che ha portato alla creazione dell'euro come moneta unica, la Banca Europea con sede a Francoforte lavora per mantenere la stabilità monetaria nella zona euro e per promuoverne occupazione e crescita economica. Nella stanza di bottoni, essa agisce mantenendo i prezzi al consumo a livelli bassi e costanti e monitorando i livelli di inflazione. Fattori, questi, indispensabili per una crescita economica sostenuta che incoraggi investimenti e creazione di posti di lavoro. In quanto istituzione monetaria sovrana, La Banca Europea coordina e si appoggia finanziariamente non solo su 19 paesi dell'Eurozona, ma su tutte le singole banche dei 28 Stati membri, che partecipano alle riserve di capitale in misura proporzionale al loro PIL. La BCE si compone di 3 organi al suo interno: il Comitato Esecutivo, il Consiglio Direttivo e infine il Consiglio Generale del Sistema Europeo. Attualmente il presidente, in carica fino al 2019, è un nostro connazionale, Mario Draghi, che di recente, definendo i futuri interventi della BCE, ha dichiarato che prolungherà il programma di quantitative easing, con l'acquisto di azioni e titoli di Stato al fine di incentivare lo sviluppo economico, oltre settembre 2016, abbassando tuttavia le stime su inflazione e PIL dell'Eurozona. Semplice, vero? Per saperne di più potete dare un'occhiata al sito ufficiale della BCE. Con sorpresa scoprirete che è molto più interessante di quanto credevate.
4: Sono sempre l'ultimo a saper le cose.
1: Siete sempre in diretta su eurofonica.eu e tutte le radio del circuito Raduni. Questa era Colapesce con Maledetti Italiani, che non è certo il primo pensiero che è venuto in mente alla nostra ospite quando è stata eletta come parlamentare europea. Grazie per essere qui con noi, Lara Comi.
10: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
1: Lei è europarlamentare di Forza Italia, è vicepresidente del PPE, anzi è qui con noi per aver fatto una deroga, insomma ha preferito un pubblico giovane rispetto a quello vecchio dei parlamentari.
10: Dopo se mi sgridano ve li mando qua, non
11: hai detto
10: problema.
11: Vecchio dei parlamentari.
1: Assolutamente.
11: Hai detto vecchio proprio.
1: Sì, questo è lo stile di Eurofonica, veloce e diretto, qualche volta anche un po' maleducato. Lei è membro sostituto della Commissione per i problemi economici e monetari. Nel focus che abbiamo sentito prima di Antonio ci sono ancora molte cose da fare per realizzare una vera unione economica e monetaria. Lei in questo momento si sente ancora pro o contro euro?
10: Io mi sento pro euro diverso, mi spiego meglio, non vorrei uscire dall'euro, ma vorrei che l'euro cambiasse. E cosa fai per cambiare l'euro? Come devi farlo? Di solito i professoroni dell'università, ricordo ancora quando avevo fatto tutte le analisi economiche dell'euro e non euro, spiegano che potrebbe esserci inflazione, non inflazione, ci sono varie dinamiche, varie previsioni. Io vorrei entrare più nel pratico, vorrei che l'euro potesse gareggiare tranquillamente con il dollaro e potesse anche avere gli aggiustamenti che influenzano poi i vari stati membri. Quindi Banca Centrale Europea con gli stessi poteri della Fed. Devo dire che Mario Draghi sta facendo un ottimo lavoro e questo è sicuramente di grande aiuto, evitare situazioni come la Grecia, evitare una speculazione monetaria che non è assolutamente utile a nessuno. Per fare questo abbiamo bisogno anche di un'unione fiscale. Un'unione fiscale che sta alla base di un'unione politica, quindi penso che sia un effetto domino, cioè ormai parlare di pro euro, no euro, soprattutto dopo il fatto della Grecia e anche la volontà di un Great Exit, forse non è più attuale, bisogna parlare di essere pro Europa o contro Europa.
11: Berlusconi è stato anche un po' più drastico, perché circa un anno fa aveva detto la BCE cambia, bisogna uscire dall'euro.
10: Ma allora, su questo ne abbiamo discusso anche di recente, quando è venuto a Madrid al congresso del PPE. Sono messaggi a volte molto forti che si danno. È normale che la BCE non può cambiare da un giorno con l'altro. Penso che il fatto degli immigrati, il fatto della crisi greca abbia portato però dei cambiamenti molto importanti all'interno del Parlamento. Se tutto dipendesse dal Parlamento e dalla Commissione Europea, avremmo già cambiato la BCE. Come la sede che abbiamo qui a Strasburgo, se fosse tutto in mani in nostre non ci sarebbe
11: non ci
10: più.
11: Sarebbe, saremmo esatto. A Bruxelles a parlarne probabilmente. E a proposito invece di dichiarazioni lapidarie, Farage ieri ha detto una cosa del tipo, cioè l'euroscettico Berlusconi fu cacciato nel 2011 per metterci un fantoccio al suo posto. Lui si lamentava del fatto che la burocrazia europea adesso sta surclassando i governi nazionali. Lei cosa pensa in proposito?
10: Allora, penso che sia un disco rotto perché l'ha già detto già 5 volte in plenaria, quindi è un po' monotono, cioè sempre la stessa cosa. Dico che sono molto delusa da Farage entrando nel concreto, perché ha votato contro il pacchetto immigrazione, ha votato contro la riallocazione degli immigrati che andavano anche nella sua bellissima Inghilterra partendo dall'Italia. Quindi mi interessa più quello e più delle sue battute, che sono sempre quelle, cioè almeno prenda spunto da Grillo, non lo so.
1: Ma molti dicono che in realtà i burocrati di Bruxelles, quindi non solo Farage ma anche altri molti partiti che lei conosce molto bene in Italia, dicono che in realtà è Bruxelles che comanda e non c'è più la sovranità nazionale. Mi riferisco a partiti anche come Fratelli d'Italia, eccetera.
10: Ma magari, se fosse veramente così avremmo tenuto un'unione politica. Se fosse realmente così, nel momento in cui si parla di tasse, avremmo in questo caso una tassazione del 23, del 43% e non del 60% per le imprese. Magari Bruxelles decidesse e possa anche in questo caso decidere di tutto.
1: Beh, scoppiettante questa risposta.
11: Sì, scoppiettante come la risposta che forse deve ancora dare Salvini a un post che aveva pubblicato qualche tempo fa riguardo al fatto che lui ambisse ad essere il leader del centrodestra, però nei momenti importanti, quando il centrodestra doveva votare delle decisioni importanti a Strasburgo e Bruxelles, lui fosse ancora in televisione. Tra l'altro è una polemica che hanno alimentato in tanti, però lei, in quanto membro di un partito vicino a Salvini, insomma, questa cosa l'ha saltato maggiormente.
10: Critica costruttiva. Perché è una critica costruttiva, assolutamente, non è un attacco personale. Io ritengo che essere leader di un centrodestra bisogna prendere delle decisioni importanti. Il pacchetto dell'immigrazione era una decisione importante che prevedeva, e quindi lo diciamo anche ai nostri amici che ci ascoltano, revisione di Dublino. Quindi l'Italia veniva sgravata dal fatto che appena arrivano i vari clandestini devono rimanere per forza in Italia prima di essere identificati come profughi oppure no. Secondo, distinzione tra profugo e clandestino, i rimpatri obbligatori su carico cash europeo per quanto riguarda i clandestini. Su questo la Lega ha votato contro, in più Salvini non era presente, penso che non sia un buon inizio per un centrodestra. Secondariamente, essere definiti noi buffoni perché abbiamo votato la riallocazione dei profughi, perché in Italia non ce la facciamo più, la Lega ha votato contro la riallocazione, si vede che vogliono stare tutti nel bilocale di Salvini, non è un problema, se ci stanno ben volentieri, noi invece pensiamo che l'Europa debba darci una mano e c'è la riallocazione. Non a caso PD, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, in questo caso anche NCD, hanno votato a favore, che siamo tutti matti qua, cioè forse abbiamo votato per l'Italia.
1: Lo abbiamo chiesto prima anche all'onorevole Zanonato, proprio parlando di bilancio in generale, Juncker oggi ha detto che l'Italia può indebitarsi del 3% per aumentare le risorse per affrontare questa questione dei rifugiati.
11: Quindi
1: è favorevole o no?
10: Allora, noi siamo sempre stati favorevoli a una flessibilità, anche stando nel PPE dove il concetto di austerity era una delle parole chiave e anche uno dei tabù parlare di flessibilità. Cercare di togliere questo muro ben venga, perché l'esperienza della Grecia e anche della Spagna e del Portogallo che rischiavano un default ha permesso di raggiungere questa flessibilità. Per gli immigrati va bene, ben venga, però non è la soluzione del problema, cioè è un aiuto ma non è la soluzione. Noi parliamo sempre di flessibilità per investimenti, cioè io vorrei sforare questo patto nel momento in cui faccio degli investimenti. Allora, facendo investimenti vengo a generare nuove risorse e mi auguro per tutti coloro che ci ascoltano nuovi posti di lavoro. Cioè creare debito per debito no, creare debito per investimenti sì.
1: A proposito di chi crea posti di lavoro, il capo del suo partito, Forza Italia, Berlusconi, recentemente ha stretto la mano alla Merkel al riunione, chiamalo così, congresso del PPE. È stata lei che lo ha convinto con le sue doti di mediazione perché è vicepresidente?
10: Ma io sono una persona che stima la Merkel, quindi posso essere su questo impopolare, però ritengo che sia una donna con gli attributi, una donna che sa difendere la propria nazione meglio di chiunque altro. Tutto quello che è stato detto tra Berlusconi e Merkel è stato chiarito in questo incontro e quindi tutti i gossip che sono avvenuti su frasi non dette sono state chiarite, quindi su questo Berlusconi da gentleman si è presentato, gli ha stretto la mano e ha parlato anche di immigrazione di Russia.
1: Con chi forse non ha trovato un accordo forse è Sarkozy, ma lo scopriremo dopo
10: questa
1: canzone.
10: Penso non abbia ancora l'accordo all'interno dei francesi, quindi prima deve trovarselo in casa sua.
1: Lo abbiamo scoperto già, ma sentitevi comunque questa canzone perché subito dopo c'è Lara Comi.

0: Questa puntata su Eurofonica.eu e in tutte le radio del circuito Raduni sta venendo bene come un film di Wes Anderson che avete appena sentito, dei cani. Siamo sempre qui con Lara Comi e Sara ha una bella domanda per lei.
1: Sì, adesso ci spostiamo un po' sul gender equality. Infatti nella sessione di inizio ottobre, l'8, il Parlamento ha approvato una relazione per far sì che fosse applicata una direttiva del 2006 sulla parità proprio di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego. Perché secondo lei si sono aspettati 9 anni addirittura per approvarla?
2: Allora, innanzitutto il titolo inganna rispetto agli emendamenti che ci sono nella direttiva, perché quando si parla di uguaglianza tra uomo e donna poco c'entrano le unioni civili, poco c'entrano tutti i transgender e via dicendo che hanno voluto inserire in qualsiasi tipo di emendamento. Io ritengo che l'Italia sia un paese un po' arretrato su uomo e donna, e lo dico a maggior ragione a una donna. Altri paesi del nord, anche nell'ambito politico, invece sono avanti. Vedo anche colleghe che già a 18 anni vengono candidate. Noi abbiamo ancora l'elettorato attivo che ha 25 anni. C'è un blocco, secondo me, di essere un po' vicini ancora alla famiglia, di essere un po' mammoni, possiamo così dirlo, che è un positivo da una parte, ma dall'altra vedo anche le colleghe tedesche, che oppure anche quelle olandesi, che sono molto più spigliate. Che cosa serve nel lavoro? Allora, innanzitutto, secondo un sondaggio, più che sondaggio direi una statistica vera e propria, si fanno corrompere meno. Quindi questa a maggior ragione per tutto il sistema finanziario, per tutto il sistema molto delicato, scegliete donne, perché in questo caso non vi faranno, non vi creeranno problemi. Secondariamente le donne vengono definite, adesso io non vorrei demoralizzare i due uomini che abbiamo qui e quelli che ci stanno ascoltando,
3: ci mettiamo a prova. Ambizioni così alte
1: non penso
3: Andrea.
1: Se la prendano, insomma,
2: perché è un dato di fatto, voi non potete prenderlo,
3: saremo dei barboni.
2: Sono considerate le donne multitasking, quindi nel momento in cui fanno una cosa riescono a farne anche un'altra.
0: Posso
2: bene
0: confermare, perché lei non solo risponde alle domande ma lo fa anche in modo dinamico, quindi si fa due cose
3: e anche perché
2: no, ma
3: che...
2: se dici così pensano che io stia ballando sul tavolo, cioè adesso
0: sono perché siamo anche in video, quindi
1: quindi ci vedo.
2: Allora su questo potete vedere che sono anche qua,
0: quindi sono multitasking,
2: sono multitasking, quindi riescono a votare, riescono a twittare, riescono a rispondere alle mail, nel frattempo invece l'uomo a volte va un po' in confusione.
1: È vero.
2: Su questo hanno però un difetto, che sono poco diplomatiche in certe situazioni. Cioè, se uno deve dirti una cosa, te lo dice.
0: Non so se sia un difetto vero e proprio, ma bisognerebbe indagare.
2: Per alcune donne sì, perché se ti dico che stai male con i capelli color viola, magari una donna si offende, un uomo invece a volte no.
0: Ma
2: anche
0: per
2: se
0: fortuna...
2: state diventando veramente vanitosi.
0: Lo so.
3: Andiamo a piangere anche noi in bagno.
0: Per fortuna ce l'ho Nero Corvino, quindi questo problema non mi riguarda.
2: Ma se ti dovessero diventare bianchi, cosa fai?
0: Aspetteremo la
2: vecchiaia. E se qualcuno dovesse dirtelo, dice scusa, guarda che ti stanno diventando bianchi, che fai?
3: C'è la scusa a George Clooney quella.
0: Allora voterei solamente uomini al Parlamento Europeo. No, scherzo.
1: No,
0: ma a proposito di multitasking, le donne, giovani donne, giovani uomini italiani possono fare due cose: votare e twittare il loro voto, come fanno o come facevano un po' di anni fa prima di Twitter. Parlo di questo perché ieri e anche oggi in un certo senso si è parlato di questo tema del aggiornare le elezioni europee. Molti propongono la possibilità di far votare anche i sedicenni alle prossime elezioni europee del 2019. Le piacerebbe?
2: Allora, io... mi piacerebbe quindi fare un ragionamento più ampio, cioè il 50% degli italiani che già non va a votare, magari portiamolo a votare, nel senso che già questo sarebbe un grande successo. Dai 16 ai 18 non è questo che cambia, cioè bisogna cambiare un sistema, perché allora se puoi votare a 16 anni, secondo me anche il sistema scolastico deve adeguarsi a questo, cioè? Quindi facciamo un sistema che termini le scuole superiori a 16 anni, che in questo caso poi uno va all'università e si armonizzi con un sistema europeo a livello scolastico. Io sono assolutamente a favore del processo di Bologna. Dobbiamo avere una scuola primaria, una scuola secondaria, un'università che sia uguale in tutta Europa, altrimenti siamo fuori dal mercato. Noi italiani studiamo tanto, e lo dico a chi ci ascolta, mi raccomando, gli esami di gennaio e anche i pre-esami che si fanno di solito a novembre, sono ancora sul pezzo se non hanno cambiato
1: Le
2: regole, esatto, vedete. Noi abbiamo 3 più 2, 4 più 5, 2 più 2, 1 più 1, però alla fine quello che rimane è che studiamo e entriamo nel mondo del lavoro, quando riusciamo ad entrare, tardi. Le lingue spesse volte non le sappiamo in modo idoneo. Questo è un grandissimo gap che abbiamo e dobbiamo iniziare già dall'asilo, come fanno in tante altre realtà. Ritornando al multitasking, è utilissimo, vi insegneremo anche voi l'evoluzione dell'uomo.
3: Ma no, è una questione proprio di cervelli, l'avevo letto su un libro, non c'è verso.
1: Ragazzi, mettetevi l'anima in pace, insomma.
3: Sì, sì, ma infatti mi sono rassegnato.
0: Parliamo di un capo di stato maschio.
3: Sì, parlavi di Twitter, sì. E c'è un amico di Twitter che è Erdogan, che ogni tanto lo chiude perché gli va, sì. E sta facendo la stessa cosa con giornali e televisioni, manco fossero l'interruttore di casa sua, ed è poco prima delle elezioni. Quindi, siccome in Unione Europea c'è questo dibattito molto acceso, lei è a favore del dialogo con la Turchia, visto che anche Berlusconi in passato ci aveva provato, e se in caso la volesse un giorno
2: dialogo sì, annessione
3: Europea.
2: No.
3: Ecco, perfetto.
2: Proprio per essere esatto.
0: Abbiamo appena bruciato tre domande. Sì,
3: perché sì, multitasking, esatto. L'ha pensata, ha risposta mentre.
2: No, perché penso che questo, con queste cuffie, sembra di essere tipo chi vuole essere un milionario, no? Allora, devi rispondere esattamente in 30
3: Accendiamo.
2: Secondi, oppure fai la telefonata a casa. Qui faccio la telefonata al PPE già direttamente qua. Allora, la Turchia è una grande risorsa, ma è anche un grande rischio, perché nel momento in cui abbiamo il problema del terrorismo e il problema anche di un adeguamento religioso, perché parlo di adeguamento perché c'è un problema a volte di mancanza di rispetto nel dialogo interreligioso. Allora, che cosa dobbiamo fare? Sicuramente coinvolgere la Turchia nell'ambito commerciale, nell'ambito del problema degli immigrati, ma per ora ritengo che sia giusto che si rafforzi l'Europa che già c'è, così com'è, anche perché entrando la Turchia diventerebbe il primo gruppo e questo creerebbe un po' di problemi.
0: Chiudiamo con una domanda abbastanza un sì o no, un po' a quella di alla quale ha risposto prima. Lei si candiderà alle prossime elezioni europarlamentari del Parlamento Europeo? Oppure deciderà di diventare, nel caso vincesse la destra, la Boschia italiana, come dicevamo fuori onda?
2: Oh, nel caso in cui vincesse la destra già la vedo difficile, perché con la percentuale che ha la destra in Italia non arriviamo neanche al ballottaggio.
0: O il centrodestra.
2: Su centrodestra bisogna ragionare cos'è il centrodestra e come si struttura il centrodestra. Io in Europa mi trovo molto bene, penso che sia un'esperienza come la state vivendo anche voi, quindi vedete anche come lavoriamo, seria e meritocratica. Non importa che sei giovane, non importa che sei donna, non importa che sei italiana, l'importante è che lavori e tu sia presente, e allora ti danno anche responsabilità e dossier. Io posso candidarmi anche alle prossime europee, però siete voi a decidere, cioè la differenza con i miei altri colleghi, anche di altri stati europei, che io sono eletta direttamente a preferenze. Quindi può esserci sì la volontà, ma poi il fatto di sedere qua di nuovo oppure no dipende totalmente da voi. Prima delle europee io penserei alle nazionali, perché dobbiamo ricreare, indipendentemente che io mi candidi o no, dobbiamo ricreare un centrodestra compatto e forte, e su questo, come dicevamo prima fuori onda, la Boschi io per carità la stimo, ma abbiamo una differenza sostanziale, che lei riesce, e la mia è anche una grandissima stima nei suoi confronti, perché riesce a tenere un tacco 10, cosa che per me è abbastanza improponibile.
3: Volevo chiedere un'ultima cosa, sì. Se crede ancora Berlusconi come leader di questa ipotetica.
2: Allora, Berlusconi è l'unico che riesce a unificare tutti. Come leader lui stesso ha detto non mi candiderò e non mi presenterò alle prossime nazionali, anche perché non può farlo per via, adesso vedremo la Corte di Strasburgo cosa dirà. Quello che a me preoccupa sono veramente gli indecisi e coloro che non vanno a votare. Questo è quello che noi dobbiamo raggiungere, parlando seriamente, non parlando alla pancia della gente che hai un exploit di voti per 2 o 3 mesi, poi quando la bolla di sapone esplode tutti a casa.
0: Gli elettori decideranno o meno se votare Lara Comi, voi ascoltatori di Eurofonica non avete scelta, perché vi tocca sentire il focus di Sara, che ci ha fatto capire le ragioni dei pro e dei contro gli euro.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
7: Basta andare su Wikipedia per sapere che l'euro è la valuta comune ufficiale dell'Unione Europea, adottata da 19 dei 28 Stati membri che costituiscono così l'Eurozona. Sappiamo tutti che l'euro è amministrato dalla Banca Centrale Europea, con sede a Francoforte, responsabile unica delle politiche monetarie comuni. Sappiamo anche che la BCE coopera con il Sistema Europeo delle Banche Centrali per la distribuzione di banconote e monete negli Stati aderenti. Ma c'è una cosa che ancora non abbiamo capito. L'euro è ancora la migliore delle soluzioni possibili per il mercato unico europeo? ultimi anni, complice la crisi economica del 2008, si sono create due fazioni, pro e anti moneta unica. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le ragioni di entrambe. I pro euro, tra i quali gli ex ministri del tesoro Tommaso Padoa-Schioppa e Fabrizio Saccomanni, o gli economisti come Gianni Tognolo in Italia, sostengono l'avvento della moneta unica abbia offerto benefici maggiori rispetto al passato, quando ogni Stato membro aveva la propria valuta e in Europa si cambiavano marchi in franchi e pesos in lire, senza tralasciare le varie corone scandinave. L'euro non solo ha eliminato i costi di cambio e rafforzato il mercato unico, ma ha creato anche le condizioni per una più stretta cooperazione tra gli Stati membri e ha dato così maggiore stabilità e crescita economica, senza contare che con la moneta unica le imprese dell'Eurozona possono operare con costi e rischi minori. Secondo la Commissione europea, inoltre, la moneta unica ha portato nell'economia interna dell'Unione più scelta e stabilità dei prezzi per i consumatori, più sicurezza e maggiori opportunità per le imprese e i mercati. Nell'economia mondiale, invece, ha portato più integrazione dei mercati finanziari e dato un peso maggiore all'Unione europea, dandole un'identità economica autorevole e necessaria. Economica è un fattore positivo per l'economia di un paese, in quanto consente al suo governo di pianificare il futuro. Figuriamoci per un'unione economica e politica sovranazionale che aspira a diventare una federazione come gli Stati Uniti. Sia per noi, singoli consumatori alla ricerca del prodotto meno costoso, sia per le imprese che acquistano il servizio con il miglior rapporto qualità-prezzo, sia per i grandi investitori istituzionali che possono investire in maniera più efficiente all'interno dell'area dell'euro, senza il rischio di cambiamenti repentini dei tassi di cambio, la moneta unica conferisce all'area dell'euro una forza di attrazione per le imprese dei paesi terzi, con conseguente incremento degli scambi e degli investimenti. Oltre a questi vantaggi, ce n'è uno fondamentale nel dire sì all'euro, perché rende più autorevoli e credibili i paesi dell'Eurozona e più appetibili i loro titoli di Stato, perché garantisce una stabilità finanziaria e soprattutto di interessi. L'Eurozona sembra così il paradiso terrestre, ma qual è la posizione invece degli anti-euro? Il premio Nobel per l'economia Paul Krugman, per esempio, confronta uno Stato federale compiuto come quello del suo paese, gli Stati Uniti, con un incompiuto come l'Europa. Nel primo, le spese federali e le garanzie bancarie nazionali sono di competenza unicamente del governo di Washington, per tutto il territorio. Mentre nel vecchio continente non è così, poiché è sbagliata in partenza la propria governance e le sue istituzioni per il controllo della politica economica. Milton Friedman, guru del neoliberismo, in un articolo del 1998 chiamato «La moneta unica è un soviet e Bruxelles e Francoforte prenderanno il posto del mercato», sostenne che la spinta per l'euro fosse in realtà una scelta politica e non economica, per il solo scopo di unire la Germania e la Francia e di allestire il palco per i federali Stati Uniti d'Europa, senza riuscirci realmente. Friedman previse che la moneta unica avrebbe portato a una centralizzazione burocratica dell'economia nelle mani di Bruxelles e della BCE e una riduzione della libertà di mercato. Uno shock economico esterno avrebbe danneggiato l'Eurozona, composta da stati con economie nazionali poco flessibili e salari disomogenei. Un'altra e forse più importante critica alla moneta unica europea è quella di essere il veicolo dell'austerity, ossia una politica economica fatta di tagli alla spesa pubblica di uno Stato al fine di ridurne il debito pubblico, ottimizzando servizi e aumentando la pressione fiscale sui cittadini contribuenti. Questa sarebbe implicitamente imposta dai trattati di Maastricht del 1992, che prevedevano 5 parametri da rispettare, tra i quali 2 differenti tipi di rapporti tra debito pubblico e PIL, il tasso di inflazione dei paesi più virtuosi non superiore all'1,5% e a lungo termine del 2%. Secondo gli anti-euro, i limiti di spesa imposti dal 1992 e dal Trattato di Maastricht renderebbero difficile per gli stati in recessione come l'Italia o la Grecia una futura crescita duratura, condannandoli ad una stagnazione e disoccupazione quasi strutturale. Per non sforare i parametri già citati, quindi, i governi dovranno aumentare la tassazione o ridurre i servizi a disposizione dei propri cittadini, aggravando quindi lo stato delle loro economie. Un'altra, e forse la più importante accusa che si fa all'euro, è quello di aver squilibrato il mercato unico a favore della Germania. In un'intervista al Fatto Quotidiano del 13 maggio 2012, l'ex ministro del tesoro Vincenzo Visco disse che l'ingresso dell'Italia nell'euro fu favorito dagli altri stati, anche se al bel tempo il paese non rispettava tutti i parametri di Maastricht. L'idea dell'Italia fuori dall'Eurozona, con il suo apparato industriale e la possibilità di esportare con la lira a un prezzo più favorevole, faceva paura a Francia e a Germania. Invece, un'Italia debole dentro la moneta unica e un tasso di cambio fisso dell'euro ricalcato più sul marco che sulla lira ha aiutato più le esportazioni tedesche. Quindi, meglio rimanere nell'euro o alla lira? Noi abbiamo esposto le questioni, ora ai nostri ascoltatori italiani e europei la tua sentenza. Sara Penge per Eurofonica.
4: Eurofonica.
6: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
5: Primo marzo 2002, la lira perde definitivamente corso legale e viene sostituita da un'altra moneta. Per tutti coloro che hanno vissuto quel periodo di passaggio in Italia, 1936,27 non è una cifra qualunque. Per tutti gli altri c'è questa UPIL. Oggi infatti parliamo dell'euro, la moneta ufficiale dell'Unione Europea. Sono 19 su 28 gli stati aderenti e costituiscono la cosiddetta Eurozona. A partire dagli 11 stati del 1999 fino alla Lituania nel gennaio 2015, molti altri hanno adottato la moneta unica europea nel corso degli anni, completando la terza e ultima fase del processo che ha portato alla realizzazione dell'Unione Economica e Monetaria, proposta fin dall'aprile 1989 dalla Commissione che allora era guidata da Jacques Delors. Dei 9 stati rimanenti, solo una parte è destinata a confluire nella zona euro. Danimarca e Regno Unito godono infatti di una speciale deroga che li esime dall'obbligo formale di aderire alla valuta unica. Mentre la Svezia, che decise nel 1997 di non utilizzare l'euro, ha rinviato ancora l'ingresso. Ma deroga a che cosa? E soprattutto, perché i restanti 6 stati sono ancora in attesa? Le fasi di transizione dalle monete locali all'euro furono stabilite dalle disposizioni del Trattato di Maastricht del 1992. Che prevede alcuni criteri di accessibilità, detti parametri, stabiliti in relazione a deficit, debito pubblico, tasso di inflazione e tassi di interesse. La Lituania, per esempio, ha avuto accesso all'Eurozona perché dal 2011 al 2014 è riuscita a far scendere il suo rapporto tra deficit e PIL dal 9,3% al 2,6%, rientrando perfettamente nel 3% richiesto dall'Unione. Bulgaria, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Ungheria non rientrano in questi parametri ed è per questo che l'accesso all'Eurozona viene loro momentaneamente negato. Ma sapevate che l'euro è utilizzato anche in altri paesi al di fuori dell'Unione? È il caso dei microstati esistenti nella circoscrizione geografica dell'Unione Europea, come Andorra, Città del Vaticano, Principato di Monaco e San Marino, o di alcuni dipartimenti d'oltremare francesi, che si trovano in Africa e in America. Lo stesso accade per Kosovo, Montenegro e Zimbabwe, che hanno adottato unilateralmente la moneta europea. Questo fenomeno, in particolare, prende il nome di eurizzazione, sulla scia della dollarizzazione, e indica quei casi in cui la valuta straniera viene preferita ad una moneta nazionale, per una maggiore stabilità finanziaria e un tasso di inflazione inferiore. La scelta del nome euro è stata più complessa di quanto si possa immaginare. Inizialmente fu indicata con la sigla ECU, dall'acronimo inglese di Unità di Conto Europea, ma non rispondeva ai requisiti di unicità, semplicità e invariabilità. Una sigla inglese, infatti, non avrebbe avuto alcun rimando agli altri paesi europei. Ulteriore motivo di scarto fu il caso della mucca tedesca. In Germania avrebbero dovuto chiamare la futura valuta Eine EQ, il cui suono significa appunto una mucca. Si scelse dunque di utilizzare l'abbreviazione di European, parola familiare e comprensibile a ogni Stato. Vi lasciamo con una piccola curiosità. Avete mai notato che sul fronte di tutte le banconote sono rappresentate delle porte e sul retro dei ponti? Ebbene, ciascuno di essi è ordinato cronologicamente. Più aumenta l'importo della banconota, più l'architettura rappresentata è moderna. Per Eurofonica, Benedetta Intelisano di Radio Zammu, da Catania.
0: E questa era Benedetta Intelisano da Catania, che ci ha spiegato un po' come è nato l'euro e alcune particolarità sulla sua... come si può dire, sui suoi nomi, dalla mucca fino al vero nome dell'euro.
3: Polidricità.
0: Ma c'è stato anche Alberto Ferraresso che nel mezzo della puntata, senza citarlo, ci ha spiegato veramente bene che cos'è la Banca Centrale Europea e quali sono le sue funzioni, quindi è stato abbastanza interessante.
1: Però intanto ragazzi ci stiamo avviando verso gli ultimi minuti della puntata e vi ricordiamo che la prossima settimana torneremo su tutte le radio del circuito Radoni, da sempre dalle 18 alle 19, con una nuova puntata molto interessante.
3: Esatto, si parlerà di Unione Europea e le sue lingue, dall'esperanto ai dialetti, e voi ovviamente potete raggiungerci sul sito web di Eurofonica, su tutti i social e tutto ciò che concerne Raduni.
0: Per noi è tutto, buona Europa a tutti, qui finisce Eurofonica.
4: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
0: E benvenuti alla 24esima puntata di Eurofonica. Oggi parliamo di scienza, un tema interessantissimo. Qui con me c'è sempre Rossella Biaggi e qui con noi ci sono tutti i ragazzi di tutta Italia e la nostra fantastica redazione che ha preparato, come sempre, dei focus molto interessanti.
8: E il nostro caporedattore Andrea ha introdotto al meglio la tematica che vogliamo affrontare proprio oggi, ossia il rapporto tra scienza e Unione Europea. Ma all'interno dei 28 paesi membri dell'Unione, come ci si rapporta nei confronti appunto della ricerca, dell'innovazione? E soprattutto, se dobbiamo parlare di brevetti, come si regolano appunto i vari stati? Noi lo scopriremo subito attraverso il focus della nostra grandissima Caterina Moser, che ci parlerà appunto di scienze e brevetti.
0: Grande.
9: Eurofonica.
10: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
11: Eurofonica.
0: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
12: Pensate che la sola Europa produce un terzo delle conoscenze scientifiche sviluppate a livello mondiale ed occupa una posizione di primo piano in ambiti quali la ricerca medica e la chimica, alla quale vanno aggiunti importanti successi in campo tecnologico e in settori quali l'aeronautica e le telecomunicazioni. Tuttavia si parla di paradosso europeo, perché l'Europa, pur essendo prima nella produzione di pubblicazioni scientifiche rispetto agli USA e al Giappone, è all'ultimo posto per numero di brevetti depositati. Una debolezza riconosciuta nell'insufficiente capacità di trasformare la conoscenza tecnologica e scientifica in effettive opportunità imprenditoriali. Per capirci, in termini di posti di lavoro, i ricercatori rappresentano in Europa il 2,5% della forza lavoro occupata nelle imprese, contro il 6,7% negli Stati Uniti e il 6% in Giappone. Il numero degli studenti europei che compiono studi di livello universitario negli Stati Uniti è oltre il doppio di quello degli studenti americani che svolgono tali studi in Europa. Nonostante questo, l'UE non sta certo ferma a guardare. Tanto per darvi un po' di numeri, i paesi dell'UE dovranno investire da qui al 2020 il 3% del PIL in ricerca e scienze, con l'obiettivo di creare 3,7 milioni di posti di lavoro e realizzare un aumento annuo del PIL di circa 800 miliardi di euro. Il programma si chiama Horizon 2020 ed è stato varato nel 2014. Horizon 2020 è il più grande programma mai realizzato dall'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione. Il suo scopo principale sarà quello di trasferire grandi idee di laboratorio al mercato. Veniamo ora agli Stati membri. In Germania, nell'agosto 2006, il ministro federale dell'Educazione e della Ricerca ha lanciato la strategia High Tech per incoraggiare lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi innovativi, che è stata riconfermata ed estesa fino al 2020. Lo scopo è di far avvicinare più giovani ai corsi delle cosiddette materie MINT, matematica, tecnologia delle informazioni, scienze naturali e tecnologia. In Spagna la promozione delle scienze è una priorità nazionale, come sottolinea la creazione nel 2009 di un Ministero delle Scienze e dell'Innovazione a sé. La strategia è portata avanti dalla Fondazione Spagnola per le Scienze e la Tecnologia, una fondazione pubblica del Ministero delle Scienze e dell'Innovazione, che ha l'obiettivo di promuovere l'integrazione sociale della conoscenza scientifica e tecnologica e incoraggiare i ricercatori a comunicare regolarmente il loro lavoro al pubblico generale. Altro esempio, nel Regno Unito il programma STEM, Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, iniziato nel 2004. Il programma prevede 11 aree di lavoro incentrate sul reclutamento degli insegnanti, sviluppo professionale continuo, attività di crescita e di arricchimento, sviluppo del curriculum e infrastrutture. E l'Italia? Di interesse pubblico, vista anche la mole di commenti sui social, la storia di Roberta D'Alessandro, la ricercatrice vincitrice del Consolidator Grants, un finanziamento fino a 2 milioni di euro del European Research Council, che aveva risposto non troppo garbatamente al ministro dell'istruzione Stefania Giannini, colpevole di essersi vantata del suo successo. A conti fatti, effettivamente solo 13 italiani sui 30 vincitori investiranno i loro premi nel nostro paese, il resto all'estero. Certo, potremmo anche affermare che la fuga di cervelli non sia per forza una cosa negativa, purché all'interno del paese avvenga una sorta di ricambio con altrettanti talenti importati dall'estero, cosa che però qui in Italia non avviene per diversi motivi, come la lingua, gli ostacoli burocratici e gli scarsi finanziamenti nel settore. E a proposito di finanziamenti, il quadro che ne esce è allarmante. Secondo un'indagine interna del Coordinamento Nazionale Non Strutturati, È così che si chiamano i ricercatori senza contratto. In Italia più del 50% di questi sono precari e spesso lavorano per anni gratuitamente, senza la possibilità di vedersi riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione. Un trend in assoluto contrasto con le altre nazioni e tristemente in ritardo con le prospettive programmatiche europee. Da Verona, Caterina Moser di Fuori Aula Network per Eurofonica. Eurofonica.
9: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
11: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
13: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
14: E Kids FM in Germania.
15: È un programma che giunta nelle radio universitarie domingo e do Algarve.
9: Eurofonica.
12: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
0: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
16: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
17: Uniti nella diversità.
0: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
18: Questi erano i meganoidi con Z Reticoli.
19: Zero.
18: No, Z.
8: Z Reticoli, bene.
18: Allora, quello che avete sentito è Claudio, il nostro regista, che è un grande appassionato di Unione Europea.
8: Ma noi andiamo avanti proprio parlando di Unione Europea, parliamo appunto di spazio, Unione Europea e spazio. Io ti direi proprio di partire da Fiordaliso, vero Andrea?
18: Sì, perché quando lei cantava nel 1986 Non voglio mica la luna, stava descrivendo alla perfezione la politica spaziale dell'Unione Europea, che va oltre il nostro piccolo satellite al quale siamo arrivati nel 1969 ed è sempre più affamata di scoperte scientifiche nelle quali gioca un ruolo, direi, decisivo.

0: hay un dispositivo móvil tipo iOS, iPhone, iPad o Android.
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
2: Il bello è che non ho ancora iniziato.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.

Si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei vostri cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica di Boris. Yeah, I'm lounging. I got my man Donald Byrd on the horns. I wanna give a big shout out to my little man Nico. He's 2 years old. He's away visiting his grandma's, but I miss him dearly.

viaggio trovi sempre un passaggio per andare più in là. Viaggi con quell'aria precaria che sembri quasi un poeta dentro i tuoi boulevard.

tu che incontri tutti per caso, non ritorni a Varsavia per non fare il soldato. Ora vivi in mezzo a una sfida per le vie di Colonia e non sai dove sei.

che va bene se ti vivo nelle mie amarezze. Dimmi che va bene essere forti nelle debolezze. Dimmi che poi insieme spezzeremo queste sbarre fatte solo di paure, di silenzi e di mancanze. Dimmi se una vita vuota poi non svuota le persone. Dimmi che con l'odio si può fare anche l'amore. Dimmi che ho sprecato con i sogni il mio talento, o che non l'ho mai avuto e mi illudo.

ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

0: Nel nostro armadio c'è sicuramente almeno una maglietta con una storia che non vorremmo sentire.
1: Forse l'hanno cucita le mani di un'operaia sottopagata, sfruttata e privata dei diritti fondamentali. Per coltivare il cotone di cui è fatta, ci sono voluti terra, prodotti chimici, energia e circa 2700 litri d'acqua. Tutto questo per creare un capo che magari indosseremo solo poche volte.
0: Dietro una semplice maglietta si cela quindi un percorso sul quale vale la pena soffermarsi, perché la consapevolezza è il primo passo verso scelte più responsabili.
1: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio vedremo come l'Unione Europea affronta i problemi causati dalla moda veloce.
0: Per capire come la moda veloce continua a crescere, dobbiamo prima guardare a noi stessi e alle nostre abitudini di consumo. Fare shopping ci appaga. Secondo studi dell'Università di Stanford, di Carnegie Mellon e del Massachusetts Institute of Technology, quando vediamo un capo che ci piace molto, il nostro cervello rilascia dopamina, una sostanza chimica legata a una sensazione di piacere e gratificazione. E se l'indumento costa poco, l'effetto è ancora più forte.
1: I marchi di moda veloce basano i loro modelli commerciali proprio su questa sensazione. Pensate alle piattaforme online come Shein e Temu o ai marchi di abbigliamento più diffusi. Producono enormi quantità di capi di tendenza a prezzi stracciati e li immettono sul mercato molto rapidamente. Le mode cambiano di continuo. Nelle vetrine dei negozi compaiono nuovi articoli ogni settimana. Il messaggio è semplice: compra ora, indossa qualche volta e passa ad altro. In Europa, tra il 4 e il 9% di tutti i prodotti tessili immessi sul mercato vengono distrutti senza mai essere indossati. È così che funziona la moda veloce.
0: Ogni anno nell'Unione Europea ogni persona acquista in media 19 kg di indumenti e ne butta via 12. Compriamo vestiti nuovi e subito li rimpiazziamo con altri più nuovi ed economici. Ma anche se il prezzo sul cartellino è basso, il costo reale è enorme e a farne le spese sono l'ambiente e i lavoratori delle fabbriche.
1: Secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, l'industria tessile è tra i settori più dannosi per gli ecosistemi.
0: Dopo la filiera alimentare e l'edilizia, l'industria dell'abbigliamento è quella che consuma più acqua e più risorse terrestri. Per coltivare il cotone utilizzato per produrre tessuti come il denim, servono enormi quantità di acqua e vasti terreni agricoli. I pesticidi utilizzati nella coltivazione del cotone mettono a rischio la salute degli agricoltori e delle comunità vicine. Anche la fase di produzione dell'indumento stesso ha un notevole impatto sull'ambiente. Il comparto tessile è responsabile di circa il 20% dell'inquinamento idrico a livello mondiale. I principali colpevoli sono le sostanze chimiche usate per tingere e trattare i tessuti.
1: L'industria della moda contribuisce in modo significativo anche alle emissioni di gas serra. Spesso la produzione passa per catene di distribuzione globali lunghe e complesse e gli indumenti attraversano vari continenti prima di arrivare nei nostri armadi. Molti capi poi sono fatti di fibre sintetiche come il poliestere e il nylon, che impiegano centinaia di anni per degradarsi. Questo non fa che aggravare un altro problema, l'inquinamento da microplastiche. Ogni volta che laviamo un capo sintetico, rilasciamo nell'acqua minuscole fibre di plastica. Nel tempo, centinaia di tonnellate di queste fibre si sono accumulate negli oceani.
0: E i problemi non finiscono quando gettiamo via un capo. Oggi meno dell'1% degli indumenti usati viene riciclato per crearne di nuovi. La gran parte finisce negli inceneritori e nelle discariche, oppure viene esportata con altri rifiuti. Montagne di tessuti prodotti dalla moda veloce partono dall'Europa per finire in discariche a cielo aperto in Africa, dove non fanno altro che saturare i sistemi locali inquinando il suolo e le falde acquifere.
1: Ma il danno non è solo ambientale. L'ex relatrice per la strategia europea per prodotti tessili sostenibili e circolari, Lola Sanchez Caldentey, ha dichiarato:
2: Que nosotros tengamos tiendas con ropas tremendamente baratas.
0: Il fatto che in alcuni negozi si vendano vestiti estremamente economici significa che chi li ha realizzati riceve una paga molto bassa, di certo gode di pochissima sicurezza sul lavoro, probabilmente si trova in condizioni di semischiavitù ed è possibile che nei locali in cui lavora non esistano norme di sicurezza.
2: Sicuramente non haya ningún tipo de seguridad en los locales donde trabajan.
1: Nel 2013 la fabbrica del Rana Plaza in Bangladesh è crollata, uccidendo più di 1100 operaie e operai. È stato l'incidente con più vittime nella storia dell'industria dell'abbigliamento. La disgrazia ha messo in luce le condizioni di insicurezza e di sfruttamento lavorativo che si celano dietro la produzione mondiale di moda, puntando i riflettori sulla sostenibilità e sulle pratiche di lavoro eque, e ci ha costretti a riflettere su una domanda che non possiamo più ignorare. Qual è il costo reale dell'abbigliamento a basso prezzo?
0: Per anni queste realtà hanno alimentato il dibattito pubblico in Europa, spingendo l'industria della moda in cima all'agenda politica.
1: Nel 2022 la Commissione europea ha presentato una strategia dell'Unione per prodotti tessili sostenibili e circolari. Il suo obiettivo è semplice: entro il 2030 i capi in vendita in Europa dovranno durare più a lungo, essere più facili da riparare e contenere una maggiore quantità di materiali riciclati.
0: Nell'ambito di questa strategia, ecco alcuni progressi compiuti dall'Unione Europea per combattere i danni della moda veloce.
1: Per cominciare, c'è il regolamento sulla progettazione ecocompatibile, che dal 2004 permette all'Unione di fissare requisiti minimi per la durata e la qualità dei prodotti. In pratica, ciò significa che i vestiti dovranno essere fatti per durare e non solo per essere venduti. Avete mai notato che le cerniere sono spesso una delle prime cose a rompersi? Grazie a questo regolamento, cerniere, bottoni e componenti simili dovranno essere più resistenti e più facili da riparare.
0: In secondo luogo, c'è il divieto di distruggere gli indumenti invenduti. L'Unione vieta ormai la distruzione degli indumenti invenduti e applica il principio chi inquina paga. Ciò significa che i marchi devono assumersi la responsabilità dei rifiuti che producono e contribuire ai costi di raccolta e riciclaggio dei capi che immettono sul mercato.
1: Infine, l'Unione Europea introdurrà un passaporto digitale dei prodotti. Scansionando semplicemente un codice QR, i consumatori potranno vedere da dove provengono le materie prime, dove è stato lavorato il tessuto e dove è stato confezionato il capo.
0: Il Parlamento europeo spinge da tempo per una transizione dalla moda veloce a un settore tessile più sostenibile. I deputati insistono affinché i vestiti siano creati per durare e per essere riparati anziché buttati e riciclati quando non sono più utilizzabili.
1: Grazie al suo lavoro legislativo in materia di rifiuti e sostenibilità dei prodotti, il Parlamento ha contribuito a trasformare questi principi in obblighi vincolanti per i paesi dell'Unione e per le aziende che operano sul mercato europeo. Delara Burkhard, responsabile del fascicolo del Parlamento europeo sui tessuti sostenibili, ha dichiarato:
0: Disponiamo di strumenti importanti per garantire una maggiore trasparenza per i consumatori, ma dobbiamo anche assicurarci di non far ricadere l'onere sulle loro spalle. Ci serve una base normativa vincolante per un settore tessile sostenibile. For a sustainable textile sector.
1: Quindi, la prossima volta che prenderete in mano una maglietta, fermatevi un attimo. Leggete l'etichetta, chiedetevi da dove arriva e dove andrà a finire.
0: È ora di ripensare il nostro guardaroba, cercando di scegliere meno capi, ma di migliore qualità, che non seguano la moda del momento, ma che durino per anni. E quando volete risparmiare, considerate l'usato, che oltretutto offre una nuova vita ai vestiti. Dietro ogni indumento a basso prezzo c'è una storia. E se è vero che le mode passano, il loro costo per il pianeta e le persone rimane nel tempo.
1: Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo.

faccio credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi m'hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco.

e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo. Here I am.

dove non conosciamo niente, ma ci conosciamo mentre non riconosciamo che ci accontentiamo sempre. Ferma la macchina, lascia le portiere aperte, che dove andiamo non ci serve niente.

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
1: Ciao ragazzi, bentrovati, io sono Erika e oggi sono in compagnia di Daniele Lacci, nuovo ospite della puntata di Spazio Emergenti. Ciao Daniele, benvenuto e grazie per essere con noi oggi.
2: Ciao a tutti, ciao Erika.
1: Daniele, partiamo subito dal tuo nome d'arte. Allora, come mai hai scelto il nome Lacci e che tipo di progetto musicale hai voluto intraprendere con questo tipo di nome?
2: Allora, mi stavo trovando in pellegrinaggio nelle Filippine, stavo per... no, non è vero, una cagata. No, Daniele dovrei chiederlo a mia mamma, perché è il mio nome.
1: Sì.
2: E Lacci perché è un progetto di gruppo, è nato col tempo in realtà, nel senso che sono 2-3 anni che provo a tirar fuori qualcosa. E ho scelto 2020 per tirare fuori delle canzoni, ho scelto l'anno giusto. No, niente, quindi ci sono tante persone che stanno attorno al progetto e quando c'è stato da decidere un nome per lanciare il progetto ho detto vabbè, la cosa che mi accomuna, che accomuna tutti quanti, continuiamo a guardare le scarpe degli altri, so che sembra una fissazione stupida, però mi piacciono un sacco le scarpe, le sneakers in generale, mm-hmm. Comunque
1: sì.
2: Scarpe da tennis, e ho detto vabbè, quello che può accomunarmi a tutti gli altri sono i lacci, sono i legami, sono quello che si annoda, che si scioglie, quelli che scegli di tenere vicino, quelli che invece purtroppo a volte perdi o per fortuna.
1: Insomma. Certo, certo, chiaro. E la prima impressione comunque che si può notare dal nome è anche la facilità con cui tu utilizzi le parole e le associ e le metti in musica. Sul tuo profilo Instagram, come biografia, come descrizione, tu scrivi: come i legami, legami o leggimi le parole tra i lacci poco stretti, i nodi sciolti e quelli scelti. Insomma, fa capire un po' che tipo di persona sei e soprattutto il fatto che tu utilizzi le parole in un certo modo.
2: Sì, penso che sia un bel lavoro. Mi piacerebbe farlo diventare realmente il mio lavoro, quello che faccio nel quotidiano, che poi alla fine lo faccio lo stesso, perché sì. non smetto mai di parlare, non smetto mai di scrivere. Però ovviamente seguendo un criterio e studiando, io ho fatto soltanto per un anno, perché poi ho interrotto gli studi di lettere moderne, e sono sempre stato abbastanza appassionato di letteratura, ma di arte in generale. E le parole, il concatenarsi delle parole, il trovare i nessi, oppure i giochi di parole, sinonimi, oppure non lo so, onomatopeiche, insomma, cioè ci sono un sacco di robe molto molto carine che si possono fare.

0: Sì, sì, certo. Guarda, ti capisco perché sono anch'io molto appassionata di questi nessi che si possono creare, studio lettere, quindi ti capisco. E a proposito di scrittura, allora, Tutti Bravi è uno dei brani del tuo nuovo EP, Una Voglia sul Braccio. E voglio subito citare alcune liriche, ovvero tutti psicologi, un po' come Freud, ma scegli il sistema se mela o Android. Sono comunque parole molto originali, quindi volevo chiederti come nasce questo tipo di canzone e quando l'hai scritta, in che periodo?
1: Praticamente è nata 2 anni fa, io stavo lavorando con Gino La Grassa e Paolo Faldi a delle produzioni. Gino, tra l'altro, è un mio insegnante di canto. A un certo punto è nata la possibilità di provare a fare Sanremo Giovani. Mm-hmm. Al che ho detto, va bene, però se devo andare a Sanremo Giovani non ci voglio andare con una ballata romantica, non ci voglio andare a parlare d'amore. Mm-hmm. Ecco, questo era il mio ballino.
0: Okay.
1: Un po' anche per distinguermi. Mm-hmm. Ho detto, proviamo a scrivere qualcosa che, così, se deve essere, che almeno sia un minimo di critica nei confronti di qualcosa che non mi va, cercando di fare un po' di ironia.
0: Sì.
1: E è nata Tutti Bravi, ho messo giù quelle 2 o 3 rime, dico che sono carine.
0: No, comunque sono originali, ci sono diversi nessi davvero simpatici, in qualche modo provocatori, ma allo stesso tempo davvero realistici.
1: Grazie, grazie. È un piacere che siano stati colti, sì. E che venga ascoltata. Poi appunto l'esperienza di Sanremo Giovani si è chiusa lì, nel senso che poi non è proseguita, non sono andato oltre i 60 e niente, ho tenuto quella canzone lì da parte, ho detto vabbè,
0: sì,
1: prima o poi magari vedrà la luce. A questo punto quest'anno ho detto va bene, anche se non è l'anno migliore in cui far uscire musica, proviamoci lo stesso.
0: Chiaro, abbiamo sentito una puntata di Cattelland dove Alessandro Cattelan commenta insieme a Tommaso Paradiso, magari tu ci vorrai dire di più, un tuo brano scritto durante la pandemia. Lui commenta dicendo le frasi e le barre sono serrate, quindi hai una bella scrittura. Cosa ne pensi un po' e che effetto ha fatto sentirti dire queste cose?
1: È stato molto bello, è stato molto molto carino. Ale, con Cattelan ogni tanto per caso, ascoltando la radio e avendo fatto io radio, ascolto un sacco di radio, ascolto un sacco di musica, e con Cattelan mi è capitato più volte di interfacciarmi. Mm-hmm. In quell'occasione lì mi ha lanciato un gioco, perché ci eravamo sentiti la settimana precedente, mi ha detto potresti scrivere una canzone sulla situazione attuale. Mm-hmm. Io ho preso la palla al balzo, il sabato stesso sono andato in studio in 30 minuti con Fabio De Marco, il produttore di tutto praticamente l'EP che è uscito adesso. Abbiamo prodotto Milano senza la neve, che tra l'altro colgo l'occasione per dire che uscirà il 4 di dicembre insieme ad altre 3 canzoni. Mm-hmm. E va a completare questo trittico di uscite. Niente, gli ho mandato la canzone in redazione, è piaciuta, l'hanno passata un paio di volte e in quell'occasione lì, quando hanno sentito Tommaso Paradiso al telefono, Ale gli ha fatto ascoltare la canzone. Insomma, sono state parole molto, molto belle per un Tommaso, cioè, certo, per un Tommaso Paradiso che, certo, ha fatto la strada che ha fatto e comunque è arrivato a suonare al Circo Massimo. Mm-hmm. Con un sacco di persone davanti. Me le metto in tasca e ho detto va bene, le uso come benzina per andare, come carburante per andare avanti.
0: Esattamente, non è male, poi chissà, magari un featuring con Tommaso Paradiso ci potrebbe stare anche in futuro. E comunque tra Tommaso Paradiso, Calcutta, che citavano anche, e Coez, tu ti senti più vicino a qualche artista in particolare?
1: Vabbè, la musica indie in generale mi piace. Ascolto un sacco di cantautorato che probabilmente parte un po' da lì, nel senso che io quello che scrivo lo scrivo partendo da me, dalle esperienze che vivo.
0: Okay.
1: E il cantautorato, forse quello di alto livello che esisteva un tempo, adesso non lo so, nomi grandissimi da De Gregori a Battiato, ad André, piuttosto che a Battisti, arrivava un pochettino da lì, riuscivano a descrivere cose bellissime. Adesso, senza rubarti altro tempo, De André scrisse la canzone di Marinella a distanza di 15 anni dal fatto di cronaca avvenuto realmente, nel senso che poi appunto va a descrivere un fatto di cronaca avvenuto realmente, lui l'aveva sentito 15 anni prima, e quindi ricordarsi certe robe e scriverle in un determinato modo sarebbe una cosa fantastica. Io nel mio piccolo racconto quello che mi succede di piccolo nella mia vita, e vabbè, di cantanti ho divagato un po' sulla domanda che mi hai fatto.
0: Ma è assolutamente centrata, ha senso, è bello quando comunque si fanno dei riferimenti a degli artisti giganteschi del passato, perché adesso molto spesso ci si concentra sugli artisti attuali senza a volte ricordare che negli anni d'oro della musica c'erano alcuni personaggi che ancora adesso sono attuali, perché De André con le sue parole lo è ancora. E comunque beh, sarebbe carino che Alessandro Cattelan ascoltasse questa tua risposta riguardo Calcutta, riguardo Tommaso Paradiso, eccetera. Comunque, tornando un attimo a noi, hai detto che hai lavorato nel mondo radiofonico, che esperienza hai fatto e se ti piacerebbe comunque mantenere questo tipo di interesse verso la radio senza solamente cantare.
1: Ma la parola in generale mi ha sempre attirato, quindi anche poter diffondere attraverso la radio, sì, qualcosa che mi piace. Io ho fatto per un annetto, ho lavorato in una web radio milanese.
0: Sì.
1: Facendo un programma su musica indie, quindi più o meno siamo molto simili, anche perché l'ho fatto più di 3-4 anni fa, quando ancora non era una roba così a portata di tutti, non era così ascoltata la musica indie, quindi cercavo un po' appunto giovani emergenti e cercavo di fare interviste, quindi più o meno era questa cosa, mi ci rivedo parecchio e non mi dispiacerebbe se fosse anche quello mettere insieme tutto, ma così come mettere insieme la scrittura, così come mettere insieme la recitazione.
0: Ok, quindi tutto ciò che ha a che fare comunque con la parola, con la scrittura, un po' quindi con l'arte, diciamo.
1: Sì, parecchio, cinema, teatro. Se si potesse vivere soltanto di quello, eviterei anche di mangiare probabilmente, per quanto mi piace anche l'arte culinaria.
0: Sì.
1: Però
0: ci sta, sì, mi associo, Daniele. E comunque chissà che in futuro non ti ritroviamo sia in radio con la tua musica che non anche con un tuo programma, che sia qua, che sia con Alessandro Cattelan. Comunque sarà interessante ascoltarti. E allora, come ultima cosa ti chiedo dove possiamo ascoltare i tuoi brani e sui social come ti chiami?
1: I brani sono disponibili su tutte le piattaforme digitali, un po' ovunque. Daniele Lacci sui social, Facebook e Instagram, per quanto io non sia un grandissimo social, però ce la sto facendo, mi sto impegnando, promesso.
0: Dai.
1: Niente,
0: perfetto, quindi allora adesso ti direi di invertire i ruoli, o meglio ti prendi un attimo il tuo vecchio ruolo da speaker comunque, quindi prima di salutarti vorrei far lanciare direttamente da te il tuo brano e nel frattempo ti ringrazio molto per questa chiacchierata che abbiamo fatto sulla musica.
1: Grazie mille a te Erika, quindi adesso su Daniele Lacci con tutti i brani.

0: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
1: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
0: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
1: Radio 6023.
0: Comoda,
1: viva,
0: sempre al tuo fianco.

0: le adire l'insieme di norme basate sui principi e sugli obiettivi stabiliti nei trattati dell'Unione, che a loro volta costituiscono il diritto primario. A proposito, se volete saperne di più sui trattati, potete ascoltare un altro episodio della nostra serie dedicato a questo argomento.
1: Ma torniamo al nostro tema di oggi e prendiamo ad esempio la direttiva sulla plastica monouso. Il suo obiettivo è ridurre l'impatto di determinate materie plastiche sull'ambiente. Per raggiungerlo, la normativa chiede ai paesi dell'Unione di ridurre o addirittura vietare alcuni oggetti usa e getta, come piatti, cannucce e bicchieri di plastica.
0: La direttiva è stata pubblicata nel giugno 2019 ed è entrata in vigore nel luglio 2021. Naturalmente il processo di attuazione non è stato immediato. Ogni paese ha dovuto recepire la legge nel proprio diritto nazionale, le aziende hanno dovuto finire di vendere tutte le loro scorte e noi abbiamo dovuto adattare i nostri modelli di consumo. Il risultato però è sotto gli occhi di tutti. Le cannucce di vetro o di carta sono ormai diventate la norma e quelle di plastica sono quasi scomparse. Un piccolo esempio di come le direttive europee possono avere un impatto concreto sulla nostra vita quotidiana e sull'ambiente in cui viviamo.
1: Il processo di elaborazione di una direttiva inizia con una proposta della Commissione europea. Poi il Parlamento e il Consiglio esaminano e modificano il testo. Ciò significa che il Parlamento europeo partecipa sia alla stesura che all'adozione delle direttive.
0: Una volta approvata, la direttiva deve essere integrata nel diritto nazionale di ciascun Paese membro, un processo chiamato recepimento.
1: A differenza dei regolamenti, che sono applicabili immediatamente in tutti i Paesi, le direttive richiedono un po' di tempo per essere adattate alle leggi nazionali. Di solito ciò avviene entro 2 anni dalla pubblicazione. Ma se necessario, il termine può essere prorogato per garantire una transizione più agevole per il mercato e per gli Stati.
0: Perché una direttiva abbia effetto, è fondamentale che le misure prese a livello nazionale siano in linea con gli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. Le autorità nazionali sono tenute a comunicare alla Commissione europea le misure adottate. Se non lo fanno, la Commissione avvia una procedura d'infrazione.
1: Le direttive possono stabilire norme minime, ma nulla impedisce ai Paesi dell'Unione di essere più ambiziosi e stabilire norme più rigorose se il loro ordinamento giuridico lo prevede. In questo caso, gli Stati membri hanno il diritto di fissare standard più elevati, ma non possono scendere al di sotto delle norme minime. In sostanza, le direttive fissano soglie comuni per armonizzare le regole in tutta l'Unione.
0: Se uno Stato membro non recepisce una direttiva nel proprio ordinamento nazionale o lo fa in modo sbagliato, la Commissione può avviare una procedura d'infrazione.
1: Se dopo un avvertimento iniziale la questione non viene risolta, la Commissione può rivolgersi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, eventualmente chiedendole di imporre sanzioni finanziarie allo Stato membro interessato.
0: La multa deve essere proporzionata e avere un effetto deterrente, quindi deve essere sufficientemente elevata da convincere lo Stato membro a conformarsi e a non ripetere l'errore.
1: Il livello della sanzione dipende dalle possibilità finanziarie del Paese. L'idea non è di metterlo in difficoltà, perché non sarebbe nell'interesse di nessuno. Al contrario, lo scopo principale di una procedura d'infrazione è garantire che gli Stati membri applichino il diritto europeo a beneficio di tutti.
0: In ultima analisi, l'obiettivo delle direttive europee è quello di creare un ambiente più stabile, più prevedibile e più favorevole alla crescita e allo sviluppo dell'Unione Europea.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
2: Ο Άρτουρ Γκότβαλτ είναι ένας Γερμανός πολίτης που πάσχει από παραπληγία. Στη χώρα του, τη Γερμανία, διαθέτει κάρτα αναπηρίας, η οποία του δίνει πρόσβαση σε διάφορες κοινωνικές παροχές. Πριν από μερικά χρόνια, ενώ έκανε διακοπές στην Αυστρία,

0: de hextili in vuinehe agus kirklige. Lola Sánchez Caldente.
1: Que nosotros tengamos tiendas con ropas tremendamente baratas.
0: Os fode gul shopping en mien erdi an a hera an nielika. Volte nach doutrach iachiert an a viog dan ibria jenne her disan. Is biog an tlandail pwishti vienska. Is mo shan skule de gober ferrali et aga suelish an sklaviert. Aga shan snach will ean chaydain sa vailtuch da in ean charaun is na haitne in a mien shi de gober.
1: En los locales donde trabajan.
0: In Grovil se Tridig, hit monacha Rana Plaza sa Bangladesh a nos, agus mariag nias moan a mile ked I bri. Bein ta noishkis marfi a star hiunskul na nerdi. Nocht an tabishta san na dali ibra contortacha agus an pa roishil a ta sa chulra sa targa fashion daunda. Chashi salis eich lachta sin vuinihuchta agus ibra kora ir an oid an daunda, agus dardig si keshna prainacha fin vir chostas a vuinans la herdi sere. Leis na blianta tan is géal de samar bhán ag diasporachtaí bartais in san Áirip, ag chur bé mé hiúnscoil an aisin ar an glóir ibre polaitiúil. I bheith féad dó, chur an Comisiún Áirpach straitéis an aontais de heicstílí in bhuaithe agus ceartlacha i láthair. Tá cospóir sin blí le. Féh féad trocha ba cheart go marthach na héadaí a dhíaltar in san Áirip níos fuide, Bichard gemach sin is fosse iad I eisiú, agus bichard gemach níos mó áver a chusáilta unta. Má chuid an stratéisan, seo chuid is na bárta tá glacha gan eantas chun doling leic le drohéfach tí an bhar asin. An chéad chéan díomhna an rialachán madu leis an éci ar hóracht. O fefe cahar, chur rialacha éci ar hóracht an nua ar chumas an eantas ias caidáin a legan siast don bhárhanacht agus do chailiacht tag í. O heaf na practiculach da de, ki leen se seo gamig dool gasaun edi a varan a yenav, seachas edi a ta dirach le deal. Er hugas fe dar a riav gar minic gar biad zipana na chéad rodi le brisha gyao leis. Fein rialachan madu leis an eke yar horacht, ka hig chodna de di au zipana agus knapi a ve nias teagaha agus nias fosse yeshu. An dar a bat na an koska edi nach nealtar a skris. Ta koskar hig an eantas anish a skris a edi nach nealtar, agus tá féim ag an brownsbal go ngearfar costas an troilethe ar an droilethóir. Cílíonn sé sin go gaithigh browndaí freagracht a glacas an drabhíla chruthaíonn siad, agus cabhrú leis na costas sé íoch a bhainins leis na héadaí a chuirn siad ar an marga a bhalú agus a achúrsáil. An tríú bát tá ann agus sé bártathe past targa digital go hhuairtisteach. Ní bheith a hóiltóirí a cód QR a scanna as beisiad an ann an áit as ar tháinig na habhábhar a eiscint. Mar éana leis an áit inar próseála an téadach agus an áit inar denag an téadach a uáil. Tá Parliament na Hárpa tar éis a ír ag a ríist agus a ríist eile gan I mófaí ó chabhail an bhar asin go thar an áil textílí chearclach. Tá áitithe ag na feisirí gur cheart éadaí a dheara chun go marthe siad, chun go féidir iad a dheisiú in ana déad a chabh amach, as chun go féidir iad a achúsáil ag deireadh a ré. Trena cuid ibre ag luthe drabhíle agus ar rialacha de chairgaí in bhuaithe, tá obligáidí ceangailtacha de bhealstáit an aontais agus de chuideachtaí atá feidhmú ar mharaga na Hárpa déanta as na principal san ag an Parliament. Dúirt de Lara Bourcat a bhí a bhail obair na Parliamente ar heicstílí in bhuaithe. Tá uirlisí tochtacha gan an áiríre a ágans gur féidir níos mó tréheacachta a thuairt de hoiltóirí. Ach ar deire, ní mór dain chintú chuma nach bhagamid an tólacha rúlí na dáltóirí, agus caithamid bonús éigintu chríolála a bheithagain dar an áil textílí atá in bhuaithe.
2: For a sustainable textile sector.
0: Mar sin, an chéad ar eile go beacantú tíle na suas, den de bhachnamh second. Léig an de péad. Fíorthaigh díot féin cad as gur tháinig an tara agus cáráidh sé de dhíigh se. Tá sé an am a bhachnamh dhéanamh ar na héadaí atá againn, trí níos lú airí ar an ó, atá ar chaidán níos iride, agus nach dagan leis na tróchtaí gearrthéirmacha, ach a bhareans na blianta fada. Agus nuair a heastaíon áit airige de spóráil, cuinig ar roghanna dar a láimhe a thugann sé an nua déadaí chumá. Mar, buinean costas le gach ar a saor. Agus íochan ar blanéad agus daoine an costas san, i bhad tar éis don tróch san dul thar braid. Sí Parliament na Hárpa a chur an podcréile sa i do láthair.
3: Immagina questa scena. È mattino presto e sei alla stazione dei treni. L'odore delle rotaie si mescola al profumo di caffè e brioche. Sul tabellone delle partenze lampeggiano i nomi di città in lingue diverse, a volte con alfabeti diversi. Due amici si salutano, ognuno pronto a seguire la propria strada. Una persona controlla il suo zaino per la terza volta. E tu tieni in mano un biglietto che non ha una sola destinazione, ma tante. Un biglietto che non ti chiede dove vai, ma fin dove hai voglia di spingerti. Il tuo pass Interrail.
4: Il programma Interrail è parte integrante della storia europea dal 1972. Si basa sull'idea che gli spostamenti creano legami. Viaggiando per città e stazioni, infatti, capita spesso di incrociare sconosciuti che hanno la nostra stessa meta. In realtà, già dal 1959 esisteva un pass EU-Rail che consentiva ai visitatori in arrivo da fuori Europa di spostarsi liberamente in treno in vari paesi del continente. Poiché chi viveva in Europa non ne poteva beneficiare, molti iniziarono a chiedersi come mai non ci fosse un biglietto aperto anche ai residenti. La risposta arrivò nel 1972.
3: Quell'anno ricorreva il 50° anniversario dell'Unione Internazionale delle Ferrovie. Fondata nel 1922 per ricostruire e ricollegare i sistemi ferroviari in Europa dopo la Prima Guerra Mondiale, l'organizzazione festeggiava un traguardo importante e per questo decise di creare qualcosa di profondo e innovativo, un pass ferroviario tutto compreso che permettesse ai giovani di viaggiare liberamente in tutta Europa. Nacque così Interrail.
4: Il biglietto dava ai giovani fino ai 21 anni la possibilità di spostarsi a piacimento in treno in 21 paesi diversi. L'iniziativa riscosse subito un grande successo e vennero venduti circa 100.000 biglietti. La domanda era così alta che l'Unione Internazionale delle Ferrovie decise di rendere l'offerta permanente. E questo non fu che l'inizio della storia di Interrail. Vediamo cosa offre ai giorni nostri.
3: A distanza di più di 50 anni, la portata del programma non ha fatto che aumentare. L'Interrail Global Pass permette ora di viaggiare in 33 paesi, dalle isole greche al circolo polare artico. Sebbene vi siano tariffe ridotte per i viaggiatori al di sotto di 28 anni o sopra i 60, oggi tutti possono ottenere un pass e mettersi in viaggio con Interrail.
4: Partire all'avventura non è mai stato così facile. Basta andare sul sito interrail.eu, scegliere la durata del viaggio, che può variare da qualche giorno fino a 3 mesi, e selezionare il pass più adatto alle tue esigenze. Il biglietto permette di viaggiare in tutta Europa su treni di vario tipo, dall'alta velocità ai regionali e notturni, e anche su alcuni traghetti. Ricorda però che su alcuni treni potrebbe essere necessario prenotare il posto.
3: Puoi scegliere di seguire uno degli itinerari consigliati oppure crearne uno tutto tuo. Il vero vantaggio di questo programma è la flessibilità. Potrai cambiare i tuoi piani strada facendo a seconda di dove ti porterà il viaggio. Puoi prolungare il soggiorno in una città di cui ti innamori, cambiare destinazione o scendere a una stazione solo perché il nome ti incuriosisce. Interrail ti dà la possibilità di partire alla scoperta di nuove mete, al di là delle località turistiche più battute. E anche per chi viaggia da solo, non sarà difficile fare nuovi incontri lungo il tragitto.
4: Questa iniziativa è diventata così popolare che, solo nel 2024, sono stati venduti circa 750.000 pass e percorsi 1,5 miliardi di chilometri. Un altro aspetto da non trascurare è che viaggiare in treno significa scegliere un turismo più sostenibile, riducendo l'impatto dei viaggi sui cambiamenti climatici.
3: A 24 anni, Stefania Schevi è partita, zaino in spalla, dalla sua Grecia per inseguire il sole del Mediterraneo. Armata di provviste e macchina fotografica istantanea, ha iniziato dal nord Italia, proseguendo con la Costa Azzurra, fino ad arrivare alla storica città di Dunkerque. ascoltiamo il racconto di come Interrail ha cambiato il suo modo di vedere l'Europa.
5: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση.
4: Interrail ha cambiato la mia percezione delle distanze. Dalle suggestive scogliere delle Cinque Terre fino a Ventimiglia, località di confine tra i due paesi, chiudi gli occhi e sei in Francia. Scopri città che paiono distanti secoli l'una dall'altra, per la loro architettura, la cucina, il ritmo di vita, ma allo stesso tempo c'è qualcosa che le unisce. Le piazze iniziano ad avere un aspetto familiare, i caffè sembrano uguali, anche se la lingua è diversa. Le conversazioni girano sempre intorno agli stessi temi: identità, democrazia, futuro. Lingue diverse, ma nel cuore la stessa Europa.
3: Nel 2016 l'iniziativa Interrail è tornata al centro del dibattito politico. Intenzionato a rendere il pass ancora più accessibile, il Parlamento europeo ne ha sottolineato l'utilità nella lotta agli stereotipi e nell'avvicinamento tra i giovani di tutta Europa. L'idea era di vederlo meno come una vacanza e più come un investimento nell'istruzione, nella curiosità e in una comprensione più profonda dell'Europa.
4: Il deputato europeo Manfred Weber ha riassunto l'idea con una domanda.
3: Che ne direste se in futuro l'Unione Europea regalasse a ogni giovane che compie 18 anni un biglietto Interrail affinché possa trascorrere 3 settimane alla scoperta dell'Europa nella sua quotidianità?
4: Nel 2018 questa idea è diventata realtà. Nasce così Discovery U, un programma che offre ai diciottenni un pass Interrail per scoprire l'Europa. Le iscrizioni si aprono 2 volte all'anno. Basta rispondere a un breve questionario sull'Unione Europea e i vincitori ricevono un biglietto in regalo. L'unica regola è viaggiare in treno. Discovery U è un'iniziativa finanziata dal programma Erasmus+.
3: Quello che era nato come un biglietto tutto compreso è diventato una specie di rito di passaggio. Interrail continua ad essere un invito aperto a chiunque viva in Europa, a prescindere dall'età, un invito a salire su un treno, attraversare i confini e vivere l'Europa in prima persona, non da uno schermo, ma nel mondo reale. E quindi richiedi il tuo pass e parti subito all'avventura.
4: Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo.

0: La tratta transatlantica degli schiavi è un capitolo cupo e doloroso della storia umana, che è durato più di 400 anni e ha riguardato oltre 15 milioni di persone. Era un sistema di commercio triangolare tra l'Europa, l'Africa occidentale e le Americhe e, sebbene sia stato abolito all'inizio dell'Ottocento, i suoi effetti continuano a farsi sentire. Le ideologie razziste usate per giustificare e portare avanti la tratta degli schiavi continuano a dar luogo agli atteggiamenti e ai comportamenti discriminatori dei nostri giorni.
1: In questo podcast onoriamo la memoria delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi ed esaminiamo come questo triste capitolo della storia continui ad avere un impatto sul mondo che ci circonda.
0: Iniziamo facendo un passo indietro nel tempo. Nel XVIII secolo, Haiti era una colonia francese nel cuore dei Caraibi, dove gli africani, ridotti in schiavitù, vivevano in condizioni inimmaginabili. Provenienti principalmente dalle regioni dell'Africa occidentale, dovevano sopportare interminabili orari di lavoro, lesioni, malattie, violenze e malnutrizione. In quel periodo, gli ideali di libertà, uguaglianza e fratellanza della Rivoluzione francese avevano suscitato un desiderio di libertà nel popolo haitiano, ma la colonia divenne presto un campo di battaglia, in cui potenze rivali come Spagna e Gran Bretagna appoggiavano le varie fazioni per promuovere i propri interessi.
1: In questo clima tumultuoso emerse come leader l'ex schiavo Toussaint Louverture, che tra il 1791 e il 1804 guidò i suoi concittadini nella lotta rivoluzionaria. Alla fine la rivoluzione haitiana ebbe successo, il popolo ottenne l'indipendenza dalla Francia e Haiti divenne il primo paese fondato da ex schiavi. Questo momento storico non solo segnò la fine della schiavitù nell'isola, ma ebbe ripercussioni ben oltre le sue coste, contribuendo all'abolizione del commercio transatlantico degli schiavi.
0: Veniamo ai nostri giorni. Ogni anno, il 25 marzo, commemoriamo le vittime di questo triste commercio nella Giornata Internazionale delle Nazioni Unite in ricordo delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi. Questa giornata serve a farci riflettere sulle atrocità commesse e a onorare tutti coloro che hanno sofferto e sono morti a causa di questo brutale fenomeno. È anche un'occasione per sensibilizzare i giovani sui pericoli del razzismo e dei pregiudizi. A questo proposito, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato:
2: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
1: Milioni di bambini, donne e uomini africani sono stati vittime della tratta attraverso l'Atlantico, strappati alle loro famiglie e alle loro terre, le loro comunità smembrate, i loro corpi mercificati, la loro umanità negata. La storia della schiavitù è una storia di sofferenza e barbarie che mostra l'umanità al suo peggio, ma è anche una storia di straordinario coraggio che mostra il meglio dell'essere umano, dalle persone ridotte in schiavitù che si sono ribellate pur sapendo di avere scarsissime possibilità di successo, agli abolizionisti che hanno denunciato questo atroce crimine. Eppure l'eredità del commercio transatlantico degli schiavi ci perseguita ancora oggi. C'è un filo diretto tra i secoli di sfruttamento coloniale e le disuguaglianze sociali ed economiche di oggi. E quegli stessi luoghi comuni razzisti diffusi per razionalizzare la disumanità della tratta degli schiavi li ritroviamo nell'odio suprematista bianco che riaffiora oggi. Spetta a tutti noi combattere il retaggio razzista della schiavitù.
2: To fight slavery's legacy of racism.
0: L'istruzione svolge un ruolo cruciale nella lotta contro il razzismo e i pregiudizi. Per questo le Nazioni Unite pongono l'accento sull'importanza di iniziative educative che mostrino alle nuove generazioni le cause e le conseguenze della schiavitù e mettano in luce le lezioni che abbiamo tratto da questo periodo così tragico. Per esempio, una delle chiavi per educare e sensibilizzare le persone è l'uso di parole appropriate. Ecco perché negli ultimi anni gli storici hanno smesso di usare la parola schiavo e hanno iniziato a usare l'espressione persone in schiavitù. Questo per sottolineare l'umanità che il brutale sistema della schiavitù aveva cercato di eliminare. Attraverso iniziative come il progetto dell'UNESCO sulle rotte degli schiavi, lanciato nel 1994, e la Giornata internazionale delle Nazioni Unite in ricordo delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi, si cerca di approfondire la storia e l'impatto di questo triste commercio e della schiavitù nel mondo.
1: Inoltre, le Nazioni Unite hanno dichiarato il periodo 2015-2024 decennio internazionale delle persone di discendenza africana per rispondere a problematiche come il razzismo sistemico e la discriminazione. L'obiettivo è promuovere il rispetto dei diritti umani, valorizzare i contributi delle persone di origine africana e rafforzare i sistemi giuridici per contrastare il razzismo.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Radio 6023.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mottarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
4: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
5: Un paio di schiaffi?
6: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
7: Te lo

0: film, troppe serie alla TV. Ma sai che me ne sbatte, bra, io sono Medellin, Don Medellin.
1: Radio 6023.
2: Fumo un po' e dopo gioco a PES.
3: Playlist 6023 per Sanremo 2019. Achille Lauro, Rolls Royce. Sdraiato.

0: da porta in posto e segnati sti nomi.
1: Enrico Nigiotti, nonno Hollywood,

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

0: dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Daniele Silvestri featuring Rancore, Argento Vivo.
2: E infine, ultimo, I tuoi particolari.

0: O Tratado de Maastricht e os Tratados de Amsterdão e de Nice, que vieram atualizar o primeiro, constituíram passos cruciais no processo de integração europeia. O Tratado de Maastricht lançou as bases para a UE, tal como hoje a conhecemos, ao introduzir mudanças políticas, económicas e sociais significativas. Os Tratados de Amsterdão e de Nice assentam nesta base, abordando questões institucionais e preparando a expansão da UE. Estes tratados refletem a natureza dinâmica e evolutiva da União Europeia e demonstram a sua capacidade de adaptação e de reforma face a novos desafios e oportunidades. À medida que a UE continua a crescer e a mudar, estes tratados fundamentais mantêm-se pedras angulares da sua estrutura de governação. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
1: A cosa vi fa pensare la parola Parlamento? Per alcuni la prima cosa che viene in mente è il Parlamento europeo. Per altri invece è il Parlamento nazionale. E poi c'è chi si confonde e non riesce a distinguere bene tra i due. Niente panico. Ecco alcune informazioni che vi aiuteranno a fare chiarezza. Nel 2007 il Trattato di Lisbona ha definito per la prima volta i compiti dei parlamenti nazionali nell'Unione Europea, e ce ne sono diversi. I parlamenti nazionali possono ad esempio esaminare i progetti di legge dell'Unione per verificare se sono conformi al principio di sussidiarietà. Secondo questo principio, l'Unione non può intervenire quando una questione può essere regolata più efficacemente dagli Stati membri a livello centrale, regionale o locale. L'idea è di rimanere il più vicino possibile ai cittadini. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali intrattengono una fruttuosa collaborazione all'interno dell'Unione, organizzata e promossa congiuntamente. Questa cooperazione assume diverse forme e i presidenti di ciascun Parlamento nazionale e del Parlamento europeo si riuniscono ogni anno per discuterne. La Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo è responsabile delle questioni che riguardano i rapporti con i parlamenti nazionali. È composta dal Presidente o dalla Presidente del Parlamento e dai Presidenti dei gruppi politici. Partecipa alle riunioni anche un rappresentante dei deputati non iscritti, senza diritto di voto. Ma quella dei presidenti non è l'unica conferenza a entrare in gioco. I membri delle commissioni dei parlamenti nazionali competenti per gli affari europei e i deputati al Parlamento europeo si riuniscono regolarmente nell'ambito della conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione, altrimenti nota come COSAC. L'obiettivo della COSAC è riunire i parlamentari nazionali europei per discutere di questioni europee di attualità e di problematiche relative al ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione Europea. La COSAC può adottare conclusioni e proporre suggerimenti che però non sono vincolanti per i parlamenti nazionali. Si riunisce due volte all'anno. I parlamenti nazionali e il Parlamento Europeo partecipano a queste riunioni con una delegazione di massimo 6 membri. Inoltre, i parlamenti dei paesi candidati all'adesione all'Unione Europea e altri parlamenti nazionali europei vi possono partecipare in qualità di osservatori. È il caso del Parlamento ucraino, la Verkhovna Rada. Il Parlamento europeo ha anche una direzione per le relazioni con i parlamenti nazionali che funge da centro di informazione fornendo dati sui parlamenti nazionali. Rappresenta il Parlamento europeo nelle reti amministrative di cooperazione interparlamentare, gestisce le relazioni con i funzionari dei parlamenti nazionali a Bruxelles e mantiene stretti contatti con le loro amministrazioni. Inoltre, pubblica una relazione annuale sui rapporti tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dell'Unione. Questa relazione fa il punto su tutte le attività interparlamentari e sulla cooperazione tra i vari parlamenti degli Stati membri. Infine, il Parlamento europeo sostiene attivamente due grandi reti che agevolano la cooperazione tra i vari parlamenti. La prima è l'IPEX, la piattaforma di scambio interparlamentare dell'Unione, che si occupa dello scambio di informazioni e documenti tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo. Vi è poi il Centro Europeo per la Ricerca e la Documentazione Parlamentare, che funge da canale di trasmissione delle richieste di informazioni quando un Parlamento desidera conoscere meglio le prassi e le politiche di altri paesi europei. E quindi, come abbiamo visto, all'interno dell'Unione, il Parlamento europeo e le assemblee nazionali degli Stati membri lavorano fianco a fianco.